0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Hey yo. Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Woo. Yeah. Vamos a darle a esto.